0: Kolera. Era nzo ingiza anumuri enga uli. Eat anything you want.
1: Ero mwenge gokwe kopa na yesente na tulena.
0: Yamo. Oshodaruo. Okay.
2: Let's go.